0: Lo siento.
1: A Clipping Gatting. Ez az új diszkos hiddal.
0: Sono spiacente.
1: Adesso, Steven, sorry.

0: figlia da Don Marissan. Piano Man. Titolo.
1: Trouble so high, ooh, line, trouble so high.